Questa è la bella Italia. Che linda la torre di Pisa, dei peperoni. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Mi amor te dice fuerte y claro, amor mío.